voi, due lettere in fuoco. Tu porta questa me, sentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo. E tu porta questa rollice, porto una spada al fianco, non sono un messer pandaros, ricoso.

dico tanto né un piede no né un dito no né un cappello no la donna del chirurgo e dunque una parola che c'è in questa parola

0: Abbiam d'accordo.
1: L'arcano che studi ven.
0: Un sordo e muto.
1: Abbiam d'accordo tutti.
0: Sì.
1: Va la mano.
2: Ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un po' di tempo, ma non è un

0: Oltre la vola, zitto, zitto! Fatelo!
1: Ascolto, Sir John, s'imponder dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta. Chiedo,

0: pangherò, le pangherò, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai. E lo
1: corri, netto,
2: netto.

vedrai, dello cordello, vedrai, dello cordello, vedrai, vedrai, vedrai. Dello cordello, quel sangro.

0: falsa il tuo lume.
1: Dove va lei di me?
0: Degna d'un re. Immagino pregia a te io stemma. Mostra la gemma e gemma

0: stelle, fatti smusso apri, sognarci via via, fatti smusso le suola, per letti la notte,
1: non
0: c'è, c'è il campo, c'è il vento, nel posto, nel bagno,

avrò vissuto 80 anni, autoce destro cavaliere, per essere portato in un canestro e gittato al canale coi pandilini biechi, come si fa con

buon vino sperde le tetre folle nello sconforto. Accende l'occhio e il pensiero, dal labbro sale al cervello, e qui vi risveglia il picio fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra il tuo luon brillo.

sono rimasto curvo, come erbo la lama di Bilbao nello spazio lontani a rinvita. Con quel fumo e quel caldo, uomo nella mia testa, se in uno stilicino continua si distempa. Poi, quando voi ben cotti,

dolce, le scagliotte t'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero alla quercia di Herde.

forza di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me costurvan

0: a l'uomo.
1: È nato pur l'uomo, sul trono e
2: tutto nel mondo, è nato pur l'uomo,
1: burlone,
2: burlone, burlone,